0: sposa tua, m'incenerisce il cielo.
1: Dunque morir tu vuoi, morrai, ma prima ti farò tu malgrado anche esser mia.
0: Oh, alla fin trovasti onde ho